101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

gone now.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Guidare con prudenza per la nebbia banchina 15 tra Aulla e Berceto e sulla FIPLI tra Firenze e Ginestra Fiorentina. Sulla diramazione Lucca Viareggio raccordo A11 a 12, prestare attenzione all'animale sulla strada al chilometro 73-200 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Infine per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06, chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A15 tra Aulla e Berceto e sulla FIPLI tra Firenze e Ginestra Fiorentina. Sulla diramazione Lucca-Viareggio raccordo A11 e A12, prestare attenzione all'animale sulla strada al chilometro 73-200 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Infine per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06, chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
2: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia, non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
1: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Gli incentivi per aumentare l'occupazione femminile al centro del nostro approfondimento dedicato al mondo del lavoro. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
4: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
5: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
0: Arci Radio Box.
7: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Da giovedì a domenica all'SMS di Serpiolle troverete la 55esima edizione della Festa della Gnoccata. Ad Arci Macondo, venerdì 9, la festa di tesseramento con live set e musica dal vivo dalle 21. Sempre alle 21 di venerdì 9, all'SMS di Rifredi torna CCPT, c'è un palco per te, con Rare and Precious, che ci accompagneranno con le canzoni d'amore di Bob Dylan. Sempre venerdì 9, alla Casa del Popolo il Progresso, alle 21.30 vi aspettiamo per il concerto De Fidelio. Sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, alla Casa del Popolo di Vingone, troverete Barattiamo, l'iniziativa per lo scambio di vestiti, che ormai non usate più, edizione estate-autunno. Sabato e domenica vi aspetta la festa di quartiere alla riscoperta del Duca dei Broccoli. Sabato dalle 16 vi aspettiamo al Circolo 25 aprile e domenica invece ci spostiamo alla Casa del Popolo di Legnaia. Troverete laboratori per bambini, pranzi, cena, musica live, giochi da tavolo, incontri e molto altro. Domenica 11 vi aspettiamo alle 12 per la grigliata di tesseramento al Circolo Le Lame. Mi raccomando di non mancare. Sempre parlando di pranzi, anche al Circolo Arci di Barberino di Mugello vi aspetta un pranzo con sapori autunnali a cura dello chef Francesco Dini, dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food. Chiudiamo gli appuntamenti del fine settimana al Circolo Arci di Ponte Niccheri, dove alle 18 si terrà la presentazione del libro Vivere per sempre come i petali caduti di Francesco Smorti e a seguire cena e concerto in duo della Casa del Vento. E dato che la nuova stagione di tesseramento è iniziata, vi segnaliamo anche la festa che si terrà al Circolo di San Nicolò, mercoledì 14. Dalle 18, prosecco e polemiche, poi apericena, poké, tutto accompagnato dal DJ set di Pier. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend!
0: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
8: Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 9 ottobre, al Teatro Puccini alle ore 21, Rabi Abu Khalil in concerto. E sempre venerdì 9 ottobre allo Spazio Alfieri il regista e sceneggiatore del film Balcanica, Nicola Sorcinelli, e la protagonista Matilda De Angelis saranno a Firenze per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film delle ore 21.30. Al termine della proiezione seguirà un incontro moderato da Giovanni Bugani, a cui interverrà Eleonora Belli, psicologa di Medici Senza Frontiere. Venerdì 9 ottobre nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 20.30 in scena Bilderberg di Xavi Morato con la regia di Sebastiano Spada, produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con Intercity Festival Teatro della Limonaia. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro delle Arti della Strassigna 900 con Ciro Masella inaugura la stagione. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 21 Free Pass. Sabato al Glu dalle ore 22 Cara Calma in concerto in apertura Pianura. per Fabbrica Europa sabato 10 ottobre al Teatro Cantiere Florida alle ore 21 la compagnia Capotrave presenta Bandiera. Sabato 10 ottobre alle 20.30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in scena Tattoo Health Microcenes di Albert Ramos Barranco con la regia di Luisa Cattaneo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 11 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21 in scena People Used to Die, rework di Avant les gens mouraient del collettivo francese La Horde, affidato ad Equilibrio Dinamico Dance Company. A seguire Malaga Landscapes con la performance della coreografa Jill Crovisier. Questo appuntamento chiude Fabbrica Europa. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
6: Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.
10: This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world on, beneath the West Texas sun, the year that you were born, the year that you are now. His wife behind the camera.

0: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 9500 tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Guidare con prudenza per la nebbia tra Ginestra Fiorentina e Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 A12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalate danni significativi. Calcio infine, riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa-Fiorentina alle 15. L'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20.45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
0: Radio. Nova Radio Città Futura.
3: Radio in network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Sulla diramazione Lucca-Viareggio, raccordo A11-A12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Anzi,

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di attesa per le nazionali, torna la Serie A. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata. Alle 18 è il turno dell'Inter, capolista con 13 punti insieme alle due romane. I nerazzurri ricevono il Parma di Gilardino e si affidano in avanti a Thuram e Lautaro, avversario da non sottovalutare, parola di Chivu.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità. E noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: Alle 20.45 il Napoli ospita il Frosinone sesto e con tre lunghezze di vantaggio sui partenopei. Allegri ritrova McTominay, convocato dopo l'intervento al cuore, e predica calma ma anche la necessità di fare filotto.
3: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Serie B, Avellino Show nell'anticipo del sesto turno, gli Irpini di Nesta vincono 4-1 contro la Sampdoria. Dalle 15 si gioca su 4 campi, in copertina Empoli-Palermo e su Tirol-Ascoli, in serata Vicenza-Pisa e Arezzo-Cremonese. Quanto alle nazionali, la lunga sosta porta in dote gli ultimi colpi. Dopo 4 sconfitte in altrettante gare, Montella è stato esonerato dalla Turchia. Nelle prossime ore l'annuncio del sostituto, ma il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Tra le donne si continua invece a giocare. Ieri l'Italia del CT Soncin ha battuto 2-0 la Bielorussia nella semifinale d'andata delle qualificazioni per i mondiali femminili. Ascoltiamo il tecnico.
4: La vittoria che volevamo, perché queste sono partite da dentro fuori e ci si gioca un passaggio del turno. Sono contento della prestazione che hanno fatto le ragazze. C'era grandissima fiducia che nonostante la loro arcigna difesa avremmo trovato le situazioni per sbloccarle.
1: Sul fronte FIGC, fissata per il 14 dicembre, la nuova assemblea elettiva. Dopo la nomina commissario dovrebbe spuntarla ancora a Malagò senza ulteriori sorprese. Voltiamo pagina, MotoGP, disastro Aprilia nella sprint in Indonesia. Alla prima curva Bezzecchi, partito secondo, cade a terra coinvolgendo anche Raul Fernandez. A 5 giri dalla fine, Martin, saldo al comando, scivola volontariamente dietro Marquez per far rifiatare le gomme. A 2 giri dal termine lo spagnolo del team di Noale si rifà sotto ma viene attaccato da Ogura. Nel tentativo di difendersi dal giapponese, Martin viene scavalcato anche da Di Giannantonio e chiude quarto. Festeggia dunque la Ducati di Marquez, che sorpassa il connazionale in testa al mondiale e vola più 4. Il duello si rinnova domani alle 9 con la gara lunga. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A. Alle 20 Udine-Trento, mezz'ora più tardi Varese riceve Trieste. Domani occhi puntati sul derby di Roma tra Maxima e BC. Volley, secondo turno di A1 femminile, alle 19.30 Valle Foglia ospita Scandicci, alle 20.30 le Pantere di Conegliano ricevono Busto Arsizio, entrambe le padrone di casa hanno trovato il successo all'esordio. In chiusura lo sci alpino, in occasione del Media Day della Fisi tenutosi ieri a Milano, Sofia Goggia e Federica Brignone hanno parlato delle loro condizioni fisiche. La sciatrice bergamasca ha raccontato l'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva. La tigre meneghina ha in mente un unico obiettivo. Le ascoltiamo entrambe.
5: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ha avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avesse qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus. Così poi è stato tutto confermato.
6: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
1: Ed è tutto.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.

0: L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori di Radio Moca, buongiorno, sono tornata, non sto benissimo, ma sono tornata.
2: Che piacere rivederti, Giovanna, dopo tutto questo tempo.
1: Ti sono mancata, lo so, però facciamo le cose ufficiali. Stagione 17, seconda puntata di Radio Moca.
2: Esatto, siamo arrivati anche a questo, diciamo, quasi alla maggiore età. E allora, di che cosa si deve riparlare oggi?
1: Innanzitutto raccontiamo un po' come sta andando il Festival dei Caffè Scientifici.
2: Abbiamo fatto il primo incontro con Andrea Guazzini su Memoria e Invecchiamento, è stato un grande successo.
1: Non me lo sono ricordato, che peccato.
2: Che invece è stato un grande successo, vedo che anche è parecchio scaricato e visto su da YouTube. E inoltre giovedì scorso abbiamo avuto questo, diciamo, caffescienza sull'origine della dieta mediterranea. Mentre per voi che ascoltate, siete ancora in tempo, se è sabato mattina, a programmare di venire all'SMS di Rifredi, appunto oggi pomeriggio, sabato pomeriggio, perché ci sarà un incontro con vari caffescienze in Italia che ci racconteranno quello che stanno facendo e anche altre associazioni. Non so quanti poi alla fine verranno, ma sarà anche un'occasione per trovarci tra di noi e magari sentire le idee che avete e quali sono le vostre richieste.
1: Quindi vi aspettiamo, SMS di Rifredi, Sala Chalet,
2: ore 15.
1: E quindi sabato vi aspettiamo tutti, ma la prossima settimana c'è ancora qualcosa?
2: Sì, la prossima settimana, ovvero giovedì 15 ottobre, ci sarà l'evento conclusivo con Paolo Forti. Paolo Forti è un redattore, produttore, animatore di un podcast molto interessante sulla storia delle malattie. Ha parlato di varie malattie, dalla peste all'AIDS e così via. E lui è anche uno specializzando in medicina e ci racconterà di come è cambiata la condizione fisica con l'età e la sua rappresentazione pubblica nelle varie epoche storiche, tra malanni, malattie ed epidemie. Il titolo è Quando la vecchiaia arrivava presto, come è cambiata la terza età nella storia.
1: Sì, ma sei riuscito a intervistarlo, quindi sentiamo un po' l'intervista.
3: Allora, per parlare appunto del prossimo Caffè Scienza, abbiamo qui di nuovo Paolo Forti. Ciao Paolo.
4: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
3: Allora Paolo, forse non vi ricordate chi è, per cui gli chiedo prima di tutto di ripresentarsi velocemente e di presentare anche il suo interessantissimo podcast.
4: Allora, buongiorno di nuovo a tutti, mi chiamo Paolo Forti, sono uno specializzando in neurologia all'Università di Milano Bicocca, e però come, diciamo, passione personale, una grande passione per la storia, e anni fa ho aperto un podcast che si chiama Sick History, dove parlo di come le malattie hanno plasmato e plasmano tuttora la storia del mondo e dell'umanità, soprattutto gli aspetti di cultura, ma anche i grandi eventi, vite dei grandi personaggi. Diciamo, provo a prendere le cose un po' più nascoste di questa correlazione fra malattie e storia. E il podcast, appunto, tratta questi temi e sfaccettati, racconta un po' di tutto all'interno.
3: Io vi consiglio vivamente di ascoltare il podcast, che è estremamente interessante. Ci sono, tra l'altro, con un respiro molto, diciamo, ampio, e non tratta solo della parte, anzi quasi per nulla, spesso e volentieri, della parte poi più tecnicamente medica o biologica, mentre appunto ha un ottimo visione sulle conseguenze sociali, storiche e così via. Purtroppo con la sua scuola di specializzazione ha un po' rallentato, infatti lo stavo invitando a continuare. Va bene.
4: Proverò a ricominciare piano piano, sono un po' in stallo.
3: Me lo immagino. Paolo, quindi verrai a Firenze, quindi i nostri ascoltatori potranno anche incontrarti dal vivo giovedì prossimo alle 5:30 alla sede Hauser di Sesto Fiorentino. E di che cosa ci parlerai?
4: Allora, diciamo che il tema di questa volta è un tema che personalmente avevo solamente toccato negli anni, ovvero di rapporto della vecchiaia nella storia. Quindi vedere un attimo come una cosa che oggi per noi è, diciamo, diffusa, possiamo, diciamo, nella vita di tutti i giorni, quasi tutti abbiamo dei nonni, semplicemente, e di come una volta questa, cioè la vecchiaia fosse una, diciamo, una cosa diversa a livello medico, a livello sociale e a livello, diciamo, anche culturale. In generale, la vecchiaia, infatti, noi viviamo in un'epoca in cui l'aspettativa di vita è molto aumentata. E nell'ultimo secolo siamo passati da un'aspettativa di vita tendenzialmente raramente superiore ai 55 anni a un'aspettativa di vita che, almeno in Italia, supera abbondantemente 80, sia per gli uomini che per le donne. È un'eccezione. La storia questa cosa non l'ha mai vista prima di adesso. E in realtà l'aspettativa di vita è sempre rimasta molto bassa per secoli, il che però non vuol dire che non ci fossero persone anziane. Bisogna assolutamente evitare di fare questo collegamento che può trarci in inganno. Il fatto che l'aspettativa di vita in passato fosse molto bassa, e per molto bassa intendo in media fra i 25 e i 30 anni, anche nel mondo occidentale, fino a metà 800 era quella più o meno l'aspettativa, non vuol dire che non ci fossero persone anziane, perché l'aspettativa di vita è molto influenzata dal fatto, dalla mortalità infantile, che è sempre stata molto alta fino a che sono nate, diciamo, la medicina moderna, i vaccini, diciamo, un migliore controllo della gravidanza e poi del parto. E quindi, in generale, per secoli si è pensati la gente arrivava a 25 anni ed era vecchia, a 30 anni ed era vecchia. Non è così. In realtà, superata una certa età, superati circa i 20 anni, in realtà l'aspettativa di vita arrivava fino ai 50 per la maggior parte delle persone. Bisognava superare essenzialmente l'infanzia, che era il momento più clou da questo punto di vista. E quindi non bisogna pensare all'antichità, il Medioevo, l'epoca moderna come un'epoca senza persone anziane. Sicuramente meno di oggi, sicuramente per anziane non dobbiamo immaginarci l'85enne, ma ci possiamo immaginare un 65enne, 70enne, però sicuramente c'erano gli anziani, soprattutto nelle classi più elevate, che erano quelle con la migliore possibilità di sopravvivere.
3: Bene, mi immagino che poi ci parlerai anche delle malattie, dei malanni e così via. Però ecco, una domanda che ti volevo fare, perché si ricollega all'ultimo Caffè Scienza che abbiamo avuto mercoledì 7, con la storica della medicina di Firenze, no? La Donatella e un suo collega medico, che parlavano di alimentazione, quindi il ruolo dell'alimentazione nelle varie epoche. E appunto la domanda che ti volevo fare è: ci sono tracce di collegamento tra malattie e alimentazione? Perché appunto se ne è accennato in questo Caffè Scienza, ma mi immagino che anche te ti sarai imbattuto in questi aspetti.
4: Sì, assolutamente. Diciamo che l'alimentazione era ovviamente un tratto fondamentale della salute, lo è tutt'oggi, ma lo era soprattutto all'epoca. Da una parte possiamo considerare il fattore dettato dalle malattie che si trasmettono attraverso gli alimenti, che ovviamente erano quelle di natura soprattutto gastrointestinale, che erano molto importanti, ma anche un fattore dettato proprio dall'alimentazione, come i nutrienti che noi assorbiamo, e questa cosa è stata per molto tempo un po' diversa rispetto a quello che noi possiamo immaginare, in quanto in generale l'alimentazione in passato era nettamente meno ricca e variegata di quella che abbiamo noi oggi, perché noi spesso, anzi tendenzialmente, eccediamo. In passato l'alimentazione era, soprattutto per le classi più basse, molto più monotona. Per esempio, una cosa che mi viene in mente, adesso che sono in pianura padana, è il fattore della pellagra, ovvero di una malattia che deriva da un deficit di una vitamina, molto comune nelle zone del Lombardo-Veneto, perché il principale alimento era la polenta, che deriva dal mais e che mancava di questa vitamina. E questo portava allo sviluppo della pellagra. E questo è un esempio. Che ci sono tantissimi esempi diversi da questo punto di vista, che contino le vitamine, che conti anche semplicemente il colesterolo o il diabete, malattie che oggi conosciamo e trattiamo, ma che nell'antichità erano ovviamente misconosciute, soprattutto nelle persone oltre una certa età. Quindi l'alimentazione sicuramente ha plasmato la sopravvivenza e la cultura umane per molto tempo. Purtroppo è una cosa che è stata diciamo, scoperta con le scienze moderne, però sicuramente c'erano degli accenni culturali anche nell'antichità.
3: Però sempre per tornare poi alla tua specialità, che sono appunto le malattie, se non mi ricordo male, credo sia, non so, Jared Diamond, insomma, che collegava chiaramente la transizione da cacciatori-raccoglitori a coltivatori-allevatori alla diffusione di malattie essenzialmente zoonosi, poi collegate anche al bestiame, e anche a una serie di malattie dell'alimentazione dovuta appunto al fatto che la dieta diventava in molti casi prettamente monocalorica, insomma, non so come si può dire.
4: Sì, sicuramente la transizione tra una società di cacciatori e raccoglitori che era sicuramente più variegata, e paradossalmente era una società in cui le calorie venivano assunte, anche perché bastava una caccia positiva per riuscire a sfamarsi per diverso tempo, è stato, paradossalmente c'è stato, possiamo dire, un peggioramento delle condizioni di salute dell'umanità nel momento in cui c'è stata la transizione da nomadi o seminomadi cacciatori-raccoglitori a agricoltori stanziali, in quanto la stanzialità espone già di per sé a più malattie, semplicemente per il fatto che andiamo al bagno sempre nello stesso posto, per esempio. E poi c'è stato il fattore dell'allevamento. Molte malattie infettive che noi oggi abbiamo e conosciamo molto bene derivano dal fatto che siamo stati in stretto contatto con gli animali che alleviamo per millenni. E l'esempio principale è l'influenza. L'influenza è una malattia che nasce o comunque si diffonde soprattutto attraverso gli uccelli da allevamento, le oche e le galline in primis. Quindi la stanzialità, anche dal punto di vista alimentare, poi è stato un peggioramento. Allora, appunto, mangiavamo solamente un tipo di alimento e soprattutto era un solo tipo di alimento a calorie ridotte. Bastava un raccolto e è andato male, e tornavamo a mangiare le radici. Quindi è stato un peggioramento, però sul lungo periodo ha permesso un'esplosione, diciamo, della popolazione umana in tutto il globo.
3: Va bene, allora non volevo trainarti, ma come vedo, anzi, sei sempre ferrato su, anche se ti mando su un terreno non preparato. D'accordo, Paolo, allora non tagliamola qui, perché così almeno i nostri ascoltatori saranno più invogliati a venire appunto a sentirti all'Hauser giovedì prossimo. Allora ti aspettiamo.
4: Non vedo l'ora di esserci, grazie ancora.
3: Perfetto. Ok. E nulla, poi mi fa sapere quando arrivi, mi fa sapere se decidi di restare per cena, se vuoi ripartire
4: per cena, no, per cena ci dovrei essere adesso, l'unica cosa, allora inizia alle 5:30, durerà un'oretta e mezza immagino.
3: Sì.
4: E ok, no, giusto per regolarmi sul treno di ritorno, lo prendo tipo alle 10:30, così vado tranquillo.
3: Perfetto, allora se va tutto bene me lo fai sapere, mi fa sapere anche dove ti piacerebbe andare a mangiare, se preferisci mangiare una
4: scegliete
3: pizza
4: voi.
3: O... Sì, ora guardo un po' che cosa c'è lì intorno, perché non è che sia un po' il posto dove vado io di solito, comunque qualcosa c'è di sicuro. E va poi benissimo. Ti porto alla stazione. Va okay, bene?
4: Perché ora vuoi che arrivi a Firenze? Non so, più che altro le tempistiche fra allora, la stazione e il posto.
3: Guarda un po', perché probabilmente la cosa più comoda per te è prendere un treno che va dalla stazione centrale, cioè può fare due cose, o prendi Sesto. Un treno che va a Sesto, va bene? O che va a Zambra, che è una stazione vicina prima di Sesto, oppure prendi la tranvia fino all'aeroporto e ti venga a prendere all'aeroporto, perché poi lì dietro.
4: Vabbè, prendo il treno fino a Sesto, se tanto sei stato già in stazione.
3: Ma è la tranvia lì di fronte, non è che cambia molto. Guarda un po' te, mi fai sapere, oppure ci risentiamo e così ti vengo a prendere. Fa conto da cercare di essere a Sesto massimo per le 5, in modo che ci sia tutto il tempo per prenderti, portarti lì.
4: Va benissimo.
3: Così ti presento. Perfetto. Anche le persone. D'accordo?
4: Grazie mille.
3: Ciao, ciao.
4: Ciao Franco, buona serata.
1: Ovviamente se venite in presenza è meglio, siamo all'Hauser di Sesto Fiorentino.
2: Sì, è Pasolini 105 a Sesto, vicino alla Coop.
1: Vicino all'Iper Coop, quindi se venite ci fa piacere. Altrimenti se proprio non potete venire verrà mandato anche in streaming, ma meglio se venite. E poi poi cosa c'è?
2: Allora, riprendiamo con la salutare abitudine di ascoltarci come stanno andando le indagini del dottor Watson, di Sherlock Holmes e della poliziotta Billy, che stanno ancora cercando di capire dove si nasconde la fisica nella vita di tutti i giorni. In particolare sono piuttosto fiero di questa puntata dove si parla di spettri.
1: Che spettri?
2: Spettri atomici, ovviamente.
1: Ah, pensavo io un po' di fantasmi. Bene, sentiamo un po'.

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 40. L'indeterminazione. Watson e Billy giocano con gli spettri

0: Musica moderna, eh?
1: Sì, è del 1906.
0: Questa mi piace, ma torniamo al nostro problema. Mi sembra impossibile pensare che gli elettroni non seguano una traiettoria, che siano come i fotoni.
1: Eppure il signor Holmes ha detto che le regole della fisica quantistica si possono ottenere pensando che ad ogni cammino sia associata una quantità complessa, una freccia. Questa quantità, che possiamo chiamare ampiezza, per distinguerla dalla probabilità, si costruisce come la probabilità classica, facendo il prodotto dell'ampiezza di ogni passettino. Per i fotoni, è semplicemente come se la freccia che rappresenta l'ampiezza stesse ruotando a velocità costante. Per gli elettroni, dipende anche dalla forza che sentono.
0: Ok, questo mi torna. E, se ricordo bene, la probabilità è il modulo quadro dell'ampiezza. Ma se quest'ultima è un prodotto, anche la probabilità lo sarà, esattamente come dice la fisica classica. Prendiamo un equilibrista che ha una certa probabilità di cadere dal filo ad ogni passo. La probabilità che arrivi all'estremità opposta del filo è il prodotto della probabilità di non cadere ad ogni passo. A che serve introdurre questa ampiezza complessa?
1: Manca ancora una regola. Che l'ampiezza totale di andare da un punto a un altro, nello spazio-tempo, è la somma delle ampiezze di tutti i cammini che uniscono questi punti. Ovvero, se l'equilibrista ha a disposizione due fili, bisogna calcolare l'ampiezza per ogni filo, quindi sommarla, e solo dopo prendere il modulo quadrato. In questa maniera, lo abbiamo già visto, possiamo avere gli effetti di interferenza propri della luce. Immagino che gli stessi effetti di interferenza applicati agli elettroni fanno sì che sia più probabile trovare gli elettroni in una zona piuttosto che in un'altra.
0: Ok, mi può tornare. Ma cosa mi dice del principio di indeterminazione di Heisenberg?
1: Per la luce non è così innovativo. Conosce il principio di Fresnel?
0: Sì, certo. Dice che si può determinare l'andamento di un'onda elettromagnetica pensando che ogni punto del fronte sia sorgente di onde sferiche e poi prendendo la sovrapposizione di tutte queste.
1: Vediamo cosa succede se facciamo passare una onda piana attraverso una fenditura.
0: Solo la parte di fronte nella fenditura emetterà onde sferiche. Sovrapponendole tutte otterremo un pezzo di onda piana. Più delle onde sferiche al bordo, perché manca il pezzo esterno.
1: È il fenomeno della diffrazione. E se la fenditura fosse piccolissima?
0: A valle avremo un'onda sferica. Avremmo perso tutte le informazioni sulla direzione di propagazione.
1: Se adesso pensiamo ai fotoni, la larghezza della fenditura è una misura dell'incertezza nella loro posizione. E l'allargamento dell'onda dopo la fenditura è una misura dell'incertezza nella loro velocità, intesa come direzione.
0: Capisco, più faccio stretta la fenditura per avere maggiori informazioni sulla posizione, meno so sulla direzione che il fotone prenderà. E per una particella in una scatola?
1: Prendiamo una scatola in una dimensione, per semplicità. Chiaramente la larghezza della scatola è l'incertezza sulla posizione. Quindi l'incertezza sulla quantità di moto è inversamente proporzionale alla larghezza della scatola. E dato che la quantità di moto è massa per velocità, l'incertezza sulla velocità è tanto più grande tanto più piccola è la scatola e quanto più piccola è la massa della particella. Mi sembra che ci siano gli ingredienti giusti. Questo si applica a particelle piccole come gli elettroni in scatole piccole come gli atomi.
0: E poi?
1: Non so. Chiamiamo il signor Holmes?

0: Holmes, abbiamo capito che per particelle di piccola massa chiuse in una piccola scatola abbiamo una grande incertezza sulla velocità. Ma come si riflette ciò sulla loro energia?
1: Dobbiamo procedere in maniera abbastanza intuitiva, ma se non possiamo conoscere la velocità in maniera più precisa di una certa quantità, possiamo anche dire che la possiamo misurare usando come unità di misura questa incertezza. Ovvero, se abbiamo un metro che ha solo le divisioni a livello di centimetri, possiamo esprimere una lunghezza solo fino al centimetro.
0: Ma la lunghezza è una cosa continua, anche se il metro è quantizzato.
1: Questo perché noi usiamo sempre piccoli fotoni per osservare. Ma se non possiamo usare nulla più piccolo di un centimetro, avremo che inevitabilmente non possiamo dare misure più precise di questa unità.
0: Quindi la microfisica è inconoscibile.
1: In qualche maniera è così. Da molto tempo, comunque, il mio assioma è che le piccole cose sono di gran lunga le più importanti.
2: Questa frase la dice in Un caso d'identità.
1: Supponiamo, quindi, che la velocità della nostra particella sia un multiplo, chiamiamolo n, di una unità che dipende dall'inverso della sua massa e della larghezza della scatola. Dato che la particella è libera dentro la scatola, la sua energia sarà solo l'energia cinetica, proporzionale alla massa e al quadrato della velocità. Quindi l'energia sarà pure quantizzata, con una scala che cresce come n al quadrato, sempre più rada, via via che si va ad energie più grandi. Ma la spaziatura dipende dall'inverso del quadrato della larghezza della scatola e della massa della particella. Per scatole grandi e particelle massicce, i livelli sono praticamente continui, come prevede la fisica classica.
0: Parte con n uguale a zero?
1: No, perché questo corrisponderebbe a velocità nulla, senza indeterminazione. Dobbiamo partire da n uguale ad 1. Questo vuol dire che, quantisticamente, le particelle non stanno mai ferme.
0: E per un atomo?
1: Facciamo prima un esempio intermedio. Una particella attaccata ad una molla. In questo caso l'energia è data da quella cinetica, come sopra, più l'energia potenziale della molla, che cresce quadraticamente con la distanza della particella dalla posizione di riposo.
0: Ma non sappiamo trattare l'energia potenziale.
1: Lo so, ma procediamo in maniera analogica. Classicamente una particella attaccata ad una molla resta confinata in una zona la cui ampiezza cresce con l'energia. Se do poca energia, la particella compie piccole oscillazioni. Se la percuoto fortemente, oscillerà di più. È come se l'ampiezza della scatola, questa volta, dipendesse dall'energia. Dato che l'energia della particella oscilla tra tutta energia cinetica, quando la particella passa per la posizione di riposo, e tutta energia potenziale, quando arriva al limite dell'oscillazione e cambia direzione, possiamo pensare che l'ampiezza della scatola sia proporzionale alla velocità al centro.
0: Forse ho capito. Per una scatola il quanto di energia cresce come n al quadrato diviso per la larghezza della scatola, sempre al quadrato. Ma la larghezza della scatola è proporzionale alla velocità al centro, che a sua volta è proporzionale alla radice quadrata dell'energia. Quindi sembrerebbe che per l'oscillatore armonico il quanto di energia sia costante.
1: Esatto. Lo spettro dell'oscillatore armonico è formato da livelli equispaziati. Ovviamente la separazione tra i livelli è tanto più piccola quanto più è grande la massa della particella e tanto meno è rigida la molla. Per i sistemi classici, con masse grandi e molle deboli, i livelli sono praticamente continui. Per gli elettroni, legati rigidamente alla loro posizione, i livelli sono ben separati.
0: Ma gli elettroni sono legati al nucleo da un potenziale elettrostatico, non armonico.
1: Stavo pensando alla vibrazione degli atomi intorno alla loro posizione di equilibrio in un cristallo. Per l'atomo di idrogeno abbiamo che l'energia potenziale questa volta cresce sempre più lentamente con la distanza, dato che il potenziale elettrostatico, come quello gravitazionale, cresce come l'inverso della distanza.
0: Quindi in questo caso l'ampiezza della buca diventa rapidamente grande, il che vuol dire che i livelli si infittiscono con la distanza.
1: Questo torna con le righe spettrali. Le righe dell'idrogeno sono raggruppate in serie, chiamate con i nomi del loro scopritore. Lyman, Balmer, Passion, Brackett, Fund, che si possono riassumere con la formula di Balmer. La frequenza delle righe dipende dalla differenza tra l'inverso del quadrato di due numeri interi.
0: Giusto! Se i livelli dipendono dall'inverso del quadrato di un numero e la frequenza di emissione dalla differenza di energia, viene che le righe seguono la regola di Balmer.
1: È così. La serie di Lyman corrisponde alle emissioni a partire dallo stato fondamentale, con n uguale ad 1, e stanno nell'ultravioletto. La serie di Balmer corrisponde alle transizioni rispetto allo stato n uguale a 2, e stanno nel visibile. Quelle di Passion sono per n uguale a 3 e sono nell'infrarosso. Poi abbiamo Brackett per n uguale a 4 e Pfund per n uguale a 5. Ovviamente per energie molto grandi l'atomo si ionizza, ovvero l'elettrone emesso può avere qualsiasi energia. Ma anche questo è compreso nel nostro modello. Le righe si infittiscono fino a un limite, che convenzionalmente è messo a zero. Per energie positive abbiamo la ionizzazione.
0: Bello! Ma a che serve tutto ciò per il problema da cui siamo partiti, ovvero l'entropia?
1: Sarebbe servito a impedire il suicidio di altri fisici che si occupano di statistica, come hanno invece fatto il povero Boltzmann e il povero Ehrenfest. Tra le tante cose che li affliggevano c'era appunto il problema che se lo spazio e la velocità sono continue, come facevano a contare le configurazioni? Ma adesso tutto è più semplice. La natura fornisce una scatola naturale dal principio di indeterminazione. Per la prossima volta fate il seguente esercizio. Prendete un foglio quadrettato e tracciate un paio di assi, chiamiamoli X e Y. Supponete che i quadretti rappresentino le possibili velocità quantizzate di una particella nelle due direzioni. L'energia è data dalla somma dei quadrati delle due componenti della velocità. Come cresce il numero di differenti configurazioni della velocità al crescere dell'energia?
3: Avete ascoltato Il taccuino del Dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: dottor Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli. Montaggio di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli. Sigla di Duo in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere. Questo è tutto per questa settimana e quindi sperando che Giovanna non si riammali...
10: No, speriamo di no, dai, sono appena guarita, ma è stata tutta colpa dei bambini che ho visto a Bright. Ho fatto un po' di divulgazione, c'erano tantissimi bambini che ti saltavano quasi addosso, affettuosi, per carità, che volevano i gadget, ti chiedevano le cose, però tossicchianti e moccicosi ovviamente.
3: Hai fatto l'influencer e ti sei influenzata.
10: Esatto. Però con questo non ci resta davvero che salutarvi. Vi ricordo il nostro sito che è in continuo aggiornamento. Abbiamo 5 eventi già programmati che devo, lo so, sono mea culpa, devo mettere sul sito.

0: È chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

Un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. In questo spazio vogliamo occuparci della relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale. Anche se, per come ci comportiamo, sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 871, parleremo del Palio dell'Oca, parleremo del cimitero di Venezia, parleremo di traffico colonialista ed estrattivista di animali esotici. Parleremo di ippica e del perché non si possono chiamare incidenti. Ci sarà spazio per una ricetta cruelty free, vegan e per tanta buona musica. Speriamo di avervi incuriosito.

0: night on a golden road. Night as a mongrel. Believe or explode.
1: Molti pali e feste popolari, come il palio delle oche di Lacchiarella, sono

Nati secoli fa in contesti contadini, quando gli animali da cortile o da lavoro facevano parte della vita quotidiana. L'oca, in particolare, è sempre stato un animale molto comune e prezioso nelle campagne, e la comunità celebrava la propria identità e la propria economia attraverso di essa e anche attraverso il suo sfruttamento. C'è da dire che fin dall'antichità gli esseri umani hanno sempre teso a proiettare caratteristiche umane sugli animali. Si chiama antropomorfismo, questo modo di vedere dinamiche tipicamente umane come soffrire, essere goffi, protestare, implorare, competere, piangere, applicata agli animali. Questo crea intrattenimento e curiosità. L'animale diventa quindi il protagonista di una narrazione spettacolare che aggrega la comunità umana, riconfermandone la superiorità, quindi ha anche degli aspetti rassicuranti. E storicamente l'essere umano ha adottato una visione filosofica definita specismo, che pone l'uomo al centro del mondo e considera gli altri animali come risorse a sua disposizione per cibo, lavoro e anche intrattenimento. L'idea che gli altri animali avessero dei diritti era molto limitata, ma oggi lo scenario sta cambiando rapidamente. C'è una crescente sensibilità che ha portato molte di queste manifestazioni, come i pali, a modificare anche i propri regolamenti. In molti pali moderni, ad esempio, vediamo come un grande progresso il fatto che sia severamente vietato toccare, spingere o maltrattare le oche durante la corsa. E la competizione si basa sull'abilità dei conduttori nell'incitarle con la voce o con gesti a distanza sotto il controllo di veterinari. Questo già ci sembra un grandissimo passo avanti, ma in realtà, ovviamente, tutto questo rientra all'interno della cornice specista che abbiamo detto.

ultimamente si è parlato del palio dell'oca perché c'è stata una notizia. Questa notizia viene da Lacchiarella nel Milanese, dove una dura offensiva legale e scientifica è stata avviata per bloccare definitivamente il palio dell'oca. L'associazione Task Force Animalista ha notificato una formale diffida a non procedere. L'obiettivo dichiarato è impedire lo svolgimento dell'edizione 2026 della manifestazione appunto del palio dell'oca. Altrimenti, si legge in una nota degli animalisti, in assenza di un diniego del nulla osta da parte delle autorità e dell'ATS, l'associazione procederà a depositare un formale esposto denuncia alla Procura della Repubblica. L'azione giudiziaria, curata dall'avvocato Massimiliano Salvatore Monaco del Foro di Milano, poggia su due relazioni tecnico-scientifiche firmate dal biologo ed etologo cognitivo Francesco De Giorgio, che conosciamo molto bene, e dal naturalista e ornitologo Luigi Andena. Secondo i due esperti, la corsa forzata delle oche configura una palese violazione dell'articolo 544 ter del codice penale sul maltrattamento di animali. La Task Force Animalista contesta anche il valore storico dell'evento dell'autunno charlasco, definendolo un rito recente nato alla fine degli anni 70, privo dei requisiti per beneficiare delle deroghe previste per le antiche rievocazioni storiche. Noi siamo ovviamente d'accordissimo con Francesco De Giorgio e Luigi Andena, riteniamo che queste baracconate debbano finire.

Chiamarli animali da reddito, usare questa etichetta, rende accettabile un abominio come l'annichilimento quotidiano in Italia di quasi 2 milioni di vite animali, che diventano tra i 500 e i 700 milioni di animali terrestri all'anno. Questi sono i numeri stratosferici di mattatoi, macelli italiani. Il pensiero antispecista denuncia questa vigliaccata, questo doppio standard, anche facendo notare come nel frattempo gli altri animali, cioè quelli considerati da compagnia, quindi non da reddito, che sono animali anch'essi ma hanno un'etichetta differente, stanno rapidamente salendo nella graduatoria della considerazione e conquistano posti sempre più importanti e significativi. Un esempio di questa ascesa è una notizia che ci arriva da Venezia. Le ceneri degli animali d'affezione potranno essere conservate accanto a una sepoltura nei cimiteri comunali di Venezia. Lo prevedono le nuove regole predisposte dal comune, le quali stabiliscono che l'urna avrà una funzione esclusivamente accessoria e commemorativa rispetto alla sepoltura della persona e non potrà mai essere collocata nello spazio destinato al feretro, alle ceneri o ai resti umani. Dunque vicini, sì, ma non troppo. Per ogni sepoltura sarà consentita una sola urna che potrà contenere le ceneri di un massimo di 2 animali d'affezione. Le modalità previste sono 3. Per sepolture a terra, l'urna potrà essere sistemata in un apposito vano, nella lapide o nel copritomba. Per loculi, ossari e cinerari potrà essere collocata all'esterno della lastra di chiusura. Nelle tombe di famiglia dovrà trovare posto in uno spazio apposito e distinto. Sulla lapide sarà ammessa una fotografia della persona sepolta insieme al proprio animale. Nella disciplina rientrano tutti gli animali detenuti per compagnia o per ragioni affettive, come cani e gatti, conigli domestici, piccoli roditori, uccelli da compagnia, pesci ornamentali, tartarughe e piccoli rettili domestici. Sono esclusi gli animali d'allevamento o destinati alla produzione alimentare. Eccoci al doppio standard. Anche la fauna selvatica o protetta e gli animali di dimensioni non compatibili con le modalità di collocazione previste restano esclusi.

Parliamo adesso del nesso tra colonialismo e commercio di animali esotici. Una forma di estrattivismo tipicamente colonialista è quello di esportare animali esotici, farli uscire dai loro paesi di origine e venderli all'estero. Questo commercio affonda le sue radici storiche e culturali nelle dinamiche di sfruttamento, classificazione e dominio inaugurate dal colonialismo. Durante l'espansione coloniale, tra il XVI e il XIX secolo, le potenze europee non si limitarono a estrarre risorse materiali, ma consideravano la natura, la flora e la fauna dei territori conquistati come trofei di cui appropriarsi. Questi animali esotici arrivavano in Europa per popolare i serragli reali o le camere delle meraviglie, le Wunderkammer, gli attuali zoo, simboli visibili del potere imperiale sulla natura lontana. Il colonialismo ha imposto un modello antropocentrico ed estrattivo, riducendo quindi gli esseri viventi e gli ecosistemi a beni di consumo, merci, oggetti di curiosità scientifica o spettacolarizzazione, come avveniva anche per i cosiddetti zoo umani, perché, ebbene sì, sono esistiti anche zoo all'interno dei quali venivano fatte vedere persone umane. Secondo analisi storiche e sociologiche sul rapporto uomo-ambiente, l'idea che la fauna selvatica dei paesi del sud del mondo sia a disposizione del piacere, del collezionismo o del consumo dei paesi occidentali deriva direttamente da quella matrice culturale. Oggi il traffico globale di specie protette ricalca le vecchie rotte di sfruttamento, spostando enormi quantità di animali vivi o parti di essi dai paesi d'origine, che sono spesso ex colonie o aree economicamente svantaggiate, verso i mercati ricchi del nord globale, incurante della distruzione degli equilibri ecologici locali. Va in questa direzione una notizia che ci arriva dall'Agenzia Dogane e Monopoli del porto di Pozzallo, dove sono stati trovati 300 testuggini di acqua dolce vive e 77 pappagalli vivi trasportati illegalmente da un cittadino maltese. Quasi tutti gli esemplari appartengono a specie protette, tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e dei vegetali a rischio di estinzione. La loro vendita avrebbe fruttato circa 100.000 euro. Il responsabile, che non aveva la regolare documentazione CITES, che è indispensabile per commerciare piante o animali soggetti a estinzione, è stato denunciato, mentre il Tribunale del Riesame di Ragusa ha rigettato l'istanza di dissequestro. Gli animali sono stati affidati a un allevamento amatoriale in attesa di essere trasferiti in strutture adeguate. Ed ecco un caso di neocolonialismo, tanto antiquato quanto moderno.

0: Parliamo adesso di ippica. Definire quello che accade nell'ippica incidente o casualità per noi è un fatto grave. Sposta la responsabilità sul fato, mascherando le responsabilità umane e la normalizzazione della morte di massa degli animali con rotture di arti che portano inevitabilmente all'abbattimento all'interno dell'industria del betting, cioè delle scommesse e dello sport. La morte o l'infortunio grave dei cavalli sono il risultato in verità di scelte strutturali, pressioni agonistiche e ritmi di sfruttamento insiti proprio nel sistema delle corse, non quindi fatalità imprevedibili. Di ippica parla da molti anni con efficacia e senza fare sconti a nessuno Sonny Richichi, presidente di IHP, Italian Horse Protection, un'associazione e un centro che noi vi suggeriamo di venire a visitare previo appuntamento in Toscana. Tra l'altro Montaione è un posto bellissimo. Noi diamo spesso spazio alle denunce di Italian Horse Protection perché scegliamo di non parlare di incidenti ma di responsabilità. Sentiamo.
1: Lo scorso 30 settembre è avvenuto un incidente gravissimo all'ippodromo di Roma Capannelle durante una corsa di trotto. Due cavalle si sono scontrate perché una è caduta in corsa e quella che seguiva le è andata praticamente contro, schiantandosi pesantemente. L'impatto è stato violentissimo, tanto violento da portare un driver a essere in condizioni disperate in questo momento in ospedale. Non ci sono notizie certe. La cosa che salta agli occhi per l'ennesima volta è che di questo incidente si è avuta notizia attraverso un articolo piccolissimo che abbiamo intercettato sul Mattino di Napoli, perché a livello pubblico non è stata data nessuna notizia. Se si guarda la classifica finale sul sito della SNAI, la corsa sembra essersi svolta regolarmente, con tanto appunto di classifica e ordine d'arrivo. Addirittura è presente il video della corsa, quindi non è stata annullata. E noi abbiamo dato questa notizia mostrando le immagini dell'incidente, che appunto è stato un incidente pesante. Questa cosa avviene dopo una serie di interventi che noi abbiamo fatto nel corso del tempo proprio sull'ippica e sugli ippodromi, e tutto questo va a convergere rispetto a quella che è la narrazione in questo momento del mondo dell'ippica, quindi di chi gestisce le corse, ma di chi tutto questo lo tiene in piedi finanziariamente e lo governa, che è il nostro Ministero dell'Agricoltura. Veniamo da un anno in cui si è palesata sempre più netta e sempre più evidente la crisi di un settore che vede diversi ippodromi chiudere o rischiare di chiudere. Tanto per fare un esempio, Roma Capannelle, appunto quello dove è avvenuto l'incidente, è stato per lunghi mesi a rischio di chiusura ed è stato possibile riaprirlo solo perché il comune in prima persona se ne sta facendo carico attraverso una società partecipata. Traduzione: si stanno utilizzando soldi pubblici del comune di Roma per tenere in piedi questa roba. A Livorno è stato acceso addirittura un mutuo di 185.000 euro per manutenzioni e lo ha dovuto fare il comune. Quindi di nuovo soldi pubblici, casse comunali che vengono intaccate. Magari non si spende per le scuole, non si spende per altri servizi ai cittadini. A Follonica attualmente è chiuso, almeno per tutto il 2026, l'ippodromo di Follonica. Si parla di strutture grosse. Follonica per esempio copre 34 ettari alle porte della cittadina e oltre 300 box, sono anche strutture enormi. Taranto e Macerata presentano dei contenziosi tra comune e società che amministrano le corse. Palermo non ne parliamo, è stato più volte sotto la lente di ingrandimento delle inchieste antimafia. E in tutto questo cosa fa il Ministero dell'Agricoltura? A luglio di quest'anno ha varato con un decreto quello che è stato chiamato Piano di Promozione e di Comunicazione per l'Ippica, che leggendolo attentamente, come abbiamo fatto noi, fa vedere come si stanno impegnando di nuovo soldi pubblici per dare una bella immagine dell'ippica, quindi per promuovere i concerti, le parate militari, iniziative per i bambini, un maquillage esterno. In tutto questo documento non c'è una parola sulla tutela e sul benessere dei cavalli. E quando succedono incidenti non viene dichiarato niente, dobbiamo andarci a cercare notizie attraverso delle soffiate o delle appunto trafiletti di giornale che appaiono su testate locali. E tutto questo poi si riverbera anche nel fatto che quando usciamo, e siamo l'unica associazione a fare questo tipo di denuncia attualmente con cronaca, quella che poi la cronaca dura e pura, riceviamo commenti pesantissimi, offese, insulti da tutto quel mondo lì che evidentemente con una mano cerca di dare una bella immagine dell'Ippica, ma con l'altra mano fa di tutto per nascondere le brutture che avvengono. Le cavalle incidentate a Capannelle hanno un'età di 4 anni, non si sa ancora, non si conosce il loro stato di salute. Quest'anno abbiamo visto registrare tante morti di cavalli giovanissimi, di cui non si è data vergognosamente nessuna notizia. Quindi, come sempre, quello che diciamo noi, stiamo lontani da questo mondo che è assolutamente intriso di regole poco chiare, di malessere per i cavalli e spesso anche di contaminazioni con la criminalità.

0: Anche questa settimana una ricetta vegana, cruelty free, anche questa settimana una sfida al nostro vegan chef Gabriele Palloni, al quale chiediamo di dedicare all'oca, questo enigmatico animale, la sua rubrica Il pasto gentile.
1: Il pasto gentile è un frigorifero

Nella cucina italiana ed internazionale potete, ahimè, trovare tanti piatti a base di oca, ma quella che vi racconto oggi è una ricetta a base di oca, ma senza nessuna crudeltà, perché si tratta dell'oca del Perù, un tubero simile al topinambur dal sapore acido e piccante. Gli ingredienti per 4 persone per l'oca del Perù arrosto sono 1 kg di oca del Perù, che potete facilmente reperire nei marchi tecnici, uno spicchio di aglio, uno scalogno, un peperoncino rosso piccante, un lime, dell'olio extravergine di oliva, sale e pepe. Lavate bene i tuberi pulendoli dalla terra, quindi tagliateli a fette spesse un paio di centimetri. Tritate lo scalogno e schiacciate l'aglio. Fate rosolare in una padella con olio extravergine e il peperoncino. Aggiungete i tuberi, aggiustateli di sale e pepe e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti finché non risulteranno morbidi dentro e dorati fuori. A fine cottura unite un altro cucchiaio di olio extravergine e una spruzzata di succo di lime. Servite il piatto ben caldo decorando con spicchi di lime.

0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 872 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo Animali!
2: Restiamo Animali!
3: Restiamo Animali!
4: Restiamo Animali!
5: Restiamo Animali!
6: Restiamo Animali!
7: Restiamo Animali!
8: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Scrivi a Nova Radio via WhatsApp al 339 77 88 125.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla A15, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal petrolifero a Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
2: È di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio e i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altri. Terrore alla pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
1: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal. Il 28enne, ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese, è avvolto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il servizio di Giulia Villa.
3: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre 1 miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
4: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
3: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
5: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente, non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
1: Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio, infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20.45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12.30 tra Como e Roma. Lorenzo Villanetti.
6: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
7: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
6: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber, Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community.
9: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 9 ottobre, al Teatro Puccini, alle ore 21, Rabi Abu Khalil in concerto. E sempre venerdì 9 ottobre, allo Spazio Alfieri, il regista e sceneggiatore del film Balcanica, Nicola Sorcinelli, e la protagonista Matilda De Angelis saranno a Firenze per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film, delle ore 21.30. Al termine della proiezione seguirà un incontro moderato da Giovanni Bogani, a cui interverrà Eleonora Belli, psicologa di Medici Senza Frontiere. Venerdì 9 ottobre nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 20.30 in scena Bilderberg di Xavi Morato con la regia di Sebastiano Spada, produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con Intercity Festival Teatro della Limonaia. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro delle Arti di La Strassigna 900 con Ciro Masella inaugura la stagione. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 21 Free Pass. Sabato al Glu dalle ore 22 Cara Calma in concerto in apertura Pianura. Per Fabbrica Europa sabato 10 ottobre al Teatro Cantiere Florida alle ore 21 la compagnia Capotrave presenta Bandiera. Sabato 10 ottobre alle 20.30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in scena Tattoo Hells Microcenes di Albert Ramos Barranco con la regia di Luisa Cattaneo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 11 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21 in scena People Used to Die, rework di Avant les gens mouraient del collettivo francese La Horde, affidato ad Equilibrio Dinamico Dance Company. A seguire Malaga Landscapes con la performance della coreografa Gilles Crovisier. Questo appuntamento chiude Fabbrica Europa. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica. Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Arci Radio Box.
11: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Da giovedì a domenica all'SMS di Serpiolle troverete la 55esima edizione della Festa dell'Agnoccata. Ad Arci Macondo, venerdì 9, la festa di tesseramento con live set e musica dal vivo dalle 21. Sempre alle 21 di venerdì 9, all'SMS di Rifredi torna CCPT, c'è un palco per te, con Rare and Precious, che ci accompagneranno con le canzoni d'amore di Bob Dylan. Sempre venerdì 9 alla Casa del Popolo Il Progresso, alle 21.30 vi aspettiamo per il concerto De Fidelio. Sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, alla Casa del Popolo di Vingone, troverete Barattiamo, l'iniziativa per lo scambio di vestiti, che ormai non usate più, edizione estate-autunno. Sabato e domenica vi aspetta la festa di quartiere, alla riscoperta del Duca dei Broccoli. Sabato dalle 16 vi aspettiamo al Circolo 25 aprile e domenica invece ci spostiamo alla Casa del Popolo di Legnaia. Troverete laboratori per bambini, pranzi, cena, musica live, giochi da tavolo, incontri e molto altro. Domenica 11 vi aspettiamo alle 12 per la grigliata di tesseramento al Circolo Le Lame. Mi raccomando di non mancare. Sempre parlando di pranzi, anche al Circolo Arci di Barberino di Mugello vi aspetta un pranzo con sapori autunnali a cura dello chef Francesco Dini, dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food. Chiudiamo gli appuntamenti del fine settimana al Circolo Arci di Pontenicchieri, dove alle 18 si terrà la presentazione del libro Vivere per sempre come i petali caduti di Francesco Smorti e a seguire cena e concerto in duo della Casa del Vento. E dato che la nuova stagione di tesseramento è iniziata, vi segnaliamo anche la festa che si terrà al Circolo di San Nicolò, mercoledì 14. Dalle 18, prosecco e polemiche, poi apericena, poké, tutto accompagnato dal DJ set di Pier. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend!
0: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
12: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
13: Anteas Toscana presenta Privacy, istruzioni per l'uso, orientarsi fra le norme, tutelare i propri dati personali e vivere felici. In programma il 5 novembre dalle 10.30 alle 12.30 in via Benedetto Odei 2A a Firenze. La Proloco di Prataccio e Legambiente Pistoia presentano la giornata della biodiversità domenica 18 ottobre dalle 15.30 con l'inaugurazione della mostra fotografie e nidi artificiali in legno, conferenze e laboratori sulla biodiversità, installazione di nidi artificiali. L'evento si terrà in località Prataccio, via statale Mammianese 99 a San Marcello Piteglio. Per informazioni prolocopratacciopt@gmail.com. Amici della Terra Toscana ODV cerca volontari per la manutenzione del parco di Villa Ruspoli a Firenze. Per informazioni si può scrivere alla mail sergiogatteschi@yahoo.it.
12: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
14: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini.
2: Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, na 11 lunedì notte, in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un termine al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
2: È di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un termine al petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
1: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal, il 28enne ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese e avvolto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, ma terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il servizio di Giulia Villa.
3: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre €1 miliardi sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
4: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
3: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
5: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente, non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
1: Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio, infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20:45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12:30 tra Como e Roma. Lorenzo Villanetti.
6: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
7: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
6: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber, Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale è in Fipili. Del traffico ferroviario ricordiamo che fino a domani 11 ottobre la circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa è interrotta per lavori di manutenzione straordinaria. I treni del regionale Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il TPL ricordiamo che è in corso uno sciopero aziendale di 24 ore che interessa i tram di linee T1 e T2, prossima fascia di garanzia tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un termine al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
3: È di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un termine al petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altri. Terrore e la pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
2: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal. Il 28enne, ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese, è a volto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, ma terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il servizio di Giulia Villa.
4: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre 1 miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
5: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
4: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
6: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
2: Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni a strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20.45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12.30 tra Como e Roma. Lorenzo Villanetti.
7: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto alla vigilia Chivu respinge ogni pressione.
8: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
7: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini, in mezzo quello dei bomber Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio.

0: muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale è in Fipili. Per il traffico ferroviario ricordiamo che fino a domani 11 ottobre la circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa è interrotta per lavori di manutenzione straordinaria. I treni del regionale Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il TPL ricordiamo che è in corso uno sciopero aziendale di 24 ore che interessa i tram di linee T1 e T2, prossima fascia di garanzia tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: que a ver se morso.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda.

0: Arci Radio Box.
1: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Da giovedì a domenica all'SMS di Serpiolle troverete la 55esima edizione della Festa della Gnoccata. Ad Arci Macondo, venerdì 9, la festa di tesseramento con live set e musica dal vivo dalle 21. Sempre alle 21 di venerdì 9, all'SMS di Rifredi torna CCPT, c'è un palco per te, con Rare and Precious, che ci accompagneranno con le canzoni d'amore di Bob Dylan. Sempre venerdì 9, alla Casa del Popolo il Progresso, alle 21.30 vi aspettiamo per il concerto De Fidelio. Sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, alla Casa del Popolo di Vingone, troverete Barattiamo, l'iniziativa per lo scambio di vestiti, che ormai non usate più, edizione estate-autunno. Sabato e domenica vi aspetta la festa di quartiere, alla riscoperta del Duca dei Broccoli. Sabato dalle 16 vi aspettiamo al Circolo 25 aprile e domenica invece ci spostiamo alla Casa del Popolo di Legnaia. Troverete laboratori per bambini, pranzi, cena, musica live, giochi da tavolo, incontri e molto altro. Domenica 11 vi aspettiamo alle 12 per la grigliata di tesseramento al Circolo Le Lame. Mi raccomando di non mancare. Sempre parlando di pranzi, anche al Circolo Arci di Barberino di Mugello vi aspetta un pranzo con sapori autunnali a cura dello chef Francesco Dini, dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food. Chiudiamo gli appuntamenti del fine settimana al Circolo Arci di Ponte Niccheri, dove alle 18 si terrà la presentazione del libro Vivere per sempre come i petali caduti di Francesco Smorti e a seguire cena e concerto in duo della Casa del Vento. E dato che la nuova stagione di tesseramento è iniziata, vi segnaliamo anche la festa che si terrà al Circolo di San Nicolò, mercoledì 14. Dalle 18, prosecco e polemiche, poi apericena, poké, tutto accompagnato dal DJ set di Pier. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend!
0: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 9 ottobre, al Teatro Puccini alle ore 21, Rabi Abu Khalil in concerto. E sempre venerdì 9 ottobre allo Spazio Alfieri il regista e sceneggiatore del film Balcanica, Nicola Sorcinelli, e la protagonista Matilda De Angelis saranno a Firenze per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film delle ore 21.30. Al termine della proiezione seguirà un incontro moderato da Giovanni Bugani, a cui interverrà Eleonora Belli, psicologa di Medici Senza Frontiere. Venerdì 9 ottobre nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 20.30 in scena Bilderberg di Xavi Morato con la regia di Sebastiano Spada, produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con Intercity Festival Teatro della Limonaia. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro delle Arti di La Strassigna 900 con Ciro Masella inaugura la stagione. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 21 Free Pass. Sabato al Glu dalle ore 22 Cara Calma in concerto in apertura Pianura. Per Fabbrica Europa sabato 10 ottobre al Teatro Cantiere Florida alle ore 21 la compagnia Capotrave presenta Bandiera. Sabato 10 ottobre alle 20.30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in scena Tattoo Health Microcenes di Albert Ramos Barranco con la regia di Luisa Cattaneo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 11 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21 in scena People Used to Die, rework di Avant les gens mouraient del collettivo francese La Horde, affidato ad Equilibrio Dinamico Dance Company. A seguire Malaga Landscapes con la performance della coreografa Jill Crovisier. Questo appuntamento chiude Fabbrica Europa. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicolo fermo in avaria in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme per chi viaggia verso Pisa in direzione Firenze. Prudenza per perdita di carico tra Lucca Est e Capannori. Siamo al traffico ferroviario. Per consentire un controllo tecnico alla linea da parte dei vigili del fuoco tra Faenza e Brisighella si registrano provvedimenti di circolazione in linea. Tutti i dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il TPL, mercoledì 14 ottobre è stato proclamato uno sciopero generale regionale di 4 ore che interessa il servizio di autolinee toscane su tutto il territorio regionale. Il servizio non sarà garantito dalle 8:20 alle 12:20. Ulteriori dettagli sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A12 per veicolo fermo in avaria in uscita a Pisa Centro per vendita a Genova, mentre in A1 segnaliamo la presenza di personale su strada tra Barberino e Aglio in direzione nord. Possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario. Per consentire un controllo tecnico alla linea da parte dei vigili del fuoco tra Faenza e Brisighella si registrano provvedimenti di circolazione in linea. Tutti i dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il TPL, mercoledì 14 ottobre è stato proclamato uno sciopero generale regionale di 4 ore che interessa il servizio di autolinee toscane su tutto il territorio regionale. Il servizio non sarà garantito dalle 8:20 alle 12:20. Ulteriori dettagli sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Questa linea di ricerca in generale nasce da una prospettiva che noi definiamo ecologica, cioè nel senso quello che accade nel mondo ha un impatto sulla nostra salute mentale, sulla salute mentale dei giovani, ma in realtà diciamo di tutti i target, di tutte le età.
1: Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, sta svolgendo insieme alla professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica sempre all'Università di Napoli, una serie di ricerche dedicata all'impatto che hanno conflitti, guerre, eventi traumatici globali sulla salute mentale dei giovani adulti. In particolare stiamo parlando di studentesse e studenti dell'Università di Napoli e chiediamo proprio alla professoressa Barbara De Rosa di spiegarci da dove è partita questa ricerca.
2: Abbiamo chiesto ai ragazzi quali erano le loro principali preoccupazioni. Abbiamo analizzato questi dati e tra le preoccupazioni collettive erano centrali quelle relative alla guerra e quelle relative al cambiamento climatico.
1: Qual è la fascia di età coinvolta?
2: 18-35 anni.
1: Due sono le preoccupazioni principali, le guerre e i cambiamenti climatici.
2: E da lì sono partite queste due linee di ricerca che indagano appunto l'impatto da un lato che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti e dall'altro la crisi climatica. Però poi c'è anche tutto un ambito delle preoccupazioni individuali che sono emerse, su cui stiamo lavorando. È un altro filone di ricerca che ha a che fare piuttosto con la cultura del prestazionale, direi, per sintetizzare.
1: Torniamo alle guerre. I giovani e le giovani, che cosa esprimono e come avete raccolto le loro emozioni e sensazioni o riflessioni?
2: All'inizio è stata una raccolta di dati narrativi, li chiamiamo, cioè abbiamo semplicemente chiesto a loro, nell'ambito di un'attività formativa però, quali erano le loro principali preoccupazioni che poi sono state oggetto di discussione in aula. Sulla questione della guerra abbiamo trasformato questi dati narrativi in un questionario a risposta chiusa sulla preoccupazione per la guerra.

0: Grazie a questo questionario, Barbara De Rosa e Giorgio Maria Regnoli, docente e ricercatore dell'Università di Napoli, hanno messo a punto una scala che quantificasse la preoccupazione legata alle guerre.
1: Questa scala sulla preoccupazione è stata un po' la scala che ha aperto un po' il filone di ricerca dell'indagine sull'impatto che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti, tanto è vero che è stata poi richiesta anche in altri contesti culturali per poter essere adattata e validata, quindi utilizzata in questi contesti culturali come il Messico, l'Iran, l'Indonesia, Cipro, quindi il Pakistan. Sono davvero tanti contesti culturali diversi in cui questa scala sta lavorando.
0: Cioè stanno usando, ci sono ricercatori che usano lo stesso tipo di domande, di questionario,
1: sì, esatto,
0: per capire quanta è la preoccupazione tra i giovani di quel paese?
1: Esatto, sì, per poter rilevare, diciamo, la preoccupazione e quindi per poter rilevare uno dei tanti possibili processi psicologici che si può attivare in contesti non direttamente coinvolti rispetto alla minaccia, poi, diciamo, della guerra.
2: Siamo andati ad indagare anche, si chiamano dei mediatori, per vedere se incidevano degli altri aspetti, per esempio una visione negativa, ansiosa del futuro, l'intolleranza per l'incertezza, cioè come in questa relazione la preoccupazione incide sull'ansia, stress e depressione, perché aumenta, diciamo, la visione negativa del futuro e l'intolleranza per l'incertezza.
1: Alla fine della pandemia da Covid-19 noi ci siamo resi conto, non noi, diciamo la ricerca anche sul piano nazionale, che si parlava proprio di un'emergenza sul piano della salute mentale, soprattutto per il target dei giovani adulti. Nel 2023 il target, proprio questa fascia d'età, era quella che maggiormente aveva richiesto l'ausilio del servizio di psicologia di base, del servizio, diciamo, il bonus psicologo. Quindi tutti questi aspetti ci hanno portato a fare una domanda: se i giovani adulti stanno così male, quello che sta accadendo nel mondo in termini sia di crisi climatica, ma poi anche di guerre, e quindi prima la guerra russo-ucraina, poi la riaccensione della questione medio orientale, ci hanno portato a domandare: questo aumento di sofferenza psicologica, che è rilevata, che è riscontrabile, è influenzata da questi fattori, da questi fenomeni globali a cui i giovani sono esposti?
0: Continuiamo ad ascoltare Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca all'Università di Napoli Federico II, e la professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica nella stessa università. Insieme stanno svolgendo una serie di ricerche sull'impatto che hanno conflitti, guerre ed eventi traumatici globali sulla salute mentale di giovani adulti.
2: Ma le nostre ipotesi erano che, perché appunto di salute mentale dei giovani si parla da tanto, in particolare, come dicevamo, dalla pandemia, che però è un contesto in cui erano direttamente coinvolti, quindi è diverso. La nostra ipotesi è che non sono soltanto elementi appartenenti al loro contesto di vita che possono avere un effetto traumatizzante o comunque un effetto sulla salute mentale, ma che quello che avviene nel mondo, specialmente quando il mondo diventa, diciamo, quando si riaccendono guerre in continuazione, che quegli elementi che meno sono considerati in psicologia, perché si va più sull'individuale, ma che il collettivo ha un effetto e lo dobbiamo tenere in considerazione. E quindi su questo sicuramente, diciamo, i risultati che abbiamo ottenuto confermano questa ipotesi.

0: Avete anche lavorato sull'influenza dei media sullo stato di salute mentale dei giovani?
1: In realtà, dopo aver constatato che esiste questo impatto della preoccupazione per la guerra sui livelli, diciamo, sulla salute mentale, noi ci siamo chiesti, sì, però nei contesti non direttamente coinvolti, la guerra viene veicolata sostanzialmente attraverso i media e quindi, diciamo, da una comunicazione che molto spesso una comunicazione mediatica che molto spesso è di tipo patemico, no? Cioè che sottopone gli utenti a delle immagini molto violente, molto drammatiche, eccetera, e non aiuta ad orientarsi nella questione, a capire, a pensare, ma vuole scioccare soltanto. E noi ci siamo chiesti, non è che questa modalità incide nella relazione che la preoccupazione per la guerra ha sulla salute mentale? Cioè non è che è il modo in cui vengono veicolate queste immagini che rende l'impatto più significativo?
2: Oggi gli studi proprio su quest'area di indagine ci mettono in luce come non è soltanto la frequenza di esposizione o il contenuto informativo a cui si è esposti a poter avere un impatto sulla salute mentale, ma anche effettivamente il processo che tale esposizione alimenta. Questa esposizione alimenta un processo, accresce un processo psicologico che è un processo che rientra nell'area della traumatizzazione.
0: Avete citato l'esposizione a immagini e a video. È maggiore l'effetto di video e di immagini rispetto, per esempio, ai testi scritti, e c'è una differenza tra i diversi media?
1: Sì, assolutamente, perché noi abbiamo, diciamo, chiesto in questa batteria di questionari dove indagavamo il ruolo dei media, che tipo di media utilizzavano prevalentemente, per cui per esempio i giovani adulti si informano prevalentemente attraverso i social media e quindi diciamo l'esposizione è l'esposizione a quel tipo di informazione. Adesso abbiamo iniziato anche una ricerca di questo tipo, però relativa specificamente alle immagini legate alla Palestina. E questa ricerca, che ha un impianto simile, però è stata fatta con tutta la popolazione, quindi non soltanto sui giovani adulti. E noi abbiamo visto, lì abbiamo potuto fare la differenza, andare a vedere che c'è una differenza nell'impatto traumatico delle immagini quando l'utilizzo dei media è prevalentemente quello dei social media, rispetto ad altri, rispetto a, appunto, giornali, telegiornali, eccetera, eccetera.
0: È più traumatizzante?
1: Sì.
0: Questo proprio per il tipo, il linguaggio, il montaggio e, come dire, il tipo di testo?
1: Sì, probabilmente anche rispetto alla, diciamo, a questa modalità con cui vengono funzionano i social media, che tu più cerchi un'immagine più ti viene proposta quel tipo di immagine, no? Quindi diventa anche un'esposizione più passiva.
0: Perché l'algoritmo che guida e quindi vieni sottoposto continuamente a quel tipo di immagini.
1: Sì.

0: Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica all'Università di Napoli, condivide ora con noi una riflessione sul mito della prestazione, un mito contemporaneo.
1: Quando noi abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le vostre principali preoccupazioni, è uscito tutta un'area che ha a che fare non con fenomeni collettivi specifici, traumatici, come appunto può essere la pandemia, la guerra, la crisi climatica, ma anche preoccupazioni rispetto ad una cultura, la chiamo così, ma non è cultura per me, diciamo della prestazione che si è affermata da decenni e decenni nel nostro contesto occidentale, una tendenza alla velocità, all'urgenza nel fare le cose, alla competizione con l'altro che dovrebbe essere il mio solidale, no? L'amico all'università non è quello con cui condivido le difficoltà e mi aiuta, ma è quello con cui competo. Dover fare prestazioni che eccedono la mia capacità anche di, come dire, di vivere anche un percorso come quello giovanile degli studi, no? Che richiede come ogni percorso di formazione anche di incontrare il fallimento, l'errore, no? Per adesso in questa cultura l'errore e il fallimento è una specie di tabù è diventato, quindi è una pressione al prestazionale molto forte che secondo me ha molto a che fare con il disagio dei giovani, a cui poi si aggiungono, infatti oggi si parla di una situazione contemporanea di policrisi, no? Cioè ci sono più fattori di crisi, più fattori potenzialmente traumatici che si stanno aggiungendo gli uni agli altri, però questa cultura nasce parecchio tempo fa, direi negli anni 80, insomma, e vediamo adesso gli effetti.

0: Ritorno alle guerre e alle ansie, da guerre, da esposizione ai media. Possiamo dire che stare lontano dai social o usarli meno può fare stare meglio?
1: Io credo che la cosa importante sia il modo in cui usiamo le cose, non le cose in sé, usarle o no. Cioè, per esempio, essere quanto più possibile soggetti attivi delle proprie scelte. Laddove, un po' per inerzia, un po' per abitudine, ci facciamo prendere da cose che in realtà gestiscono, ma ci vuole l'algoritmo. È questo che va invertito, non è il social media in sé, ma è come lo uso.
0: Sì, quindi più che scrollare, andare a cercare.
1: Esatto, quando voglio anche, quando voglio, quando sono pronto, perché poi in psicologia questa questione del trauma, proprio il concetto di trauma, ha a che fare con un eccesso a cui sono confrontato rispetto alla, diciamo, alla mia preparazione psicologica a gestire quel qualcosa. Quindi un evento può essere traumatico per me, può essere non traumatico per un altro. Può essere traumatico per me oggi e non esserlo domani, per esempio. Dipende da se sono preparato, quanto sono preparato ad affrontare la difficoltà, diciamo. E quindi è il trasformare quello che subiamo senza rendercene conto in una scelta attiva. Io ho bisogno di capire cosa sta succedendo in Palestina, mi vado a cercare le informazioni, scelgo le fonti informative che mi fanno capire. Non che mi fanno, che mi sconvolgono e basta, anche perché quello che è emerso in questo lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi non ti parlo dei questionari, no? Proprio il lavoro di gruppo che facciamo, una cosa che mi ha molto sorpresa è che è uscito in maniera abbastanza reiterata questo fatto che, diciamo, loro si sentono sconvolti da quello che sta succedendo, per esempio, in Palestina. Si sentono impotenti, non possono fare, sentono di non poter fare niente. L'unica cosa che sentono di poter fare è essere esposti a quelle immagini. Se interrompono quello scrollo o interrompono l'algoritmo che gli fornisce, si sentono in colpa. E questa è una cosa terribile, perché naturalmente quando un evento eccede la mia capacità di gestirlo, io inizio a difendermi. Quindi anche tutto il discorso dell'indifferenza, della saturazione, dell'anestesia, quelle sono forme difensive rispetto ad un rischio di crollare, perché quello che mi viene consegnato è troppo per me in quel momento. Quindi anche poter dire in questo momento non ce la faccio perché mi sento fragile per altre cose e allora non aggiungo altri elementi forti. Quando mi sento meglio vado a cercare, però vado a capire e vado a scegliere. Quello che a me preoccupa personalmente come docente è che una reazione all'essere molto toccati da quello che succede nel mondo può essere di tipo, come dire, un po' masochistico, no? Finisce per essere un po' masochistico. Allora, poiché mi fa stare male e mi sento impotente, allora l'unica cosa che posso fare è guardarli senza interruzione queste immagini. E questo non va bene perché finirà per rendermi indifferente, perché non posso reggerli oltre un certo limite.

0: Esistono delle differenze di genere significative?
1: Certo, esistono delle differenze di genere importanti rispetto a, diciamo, tutti i costrutti che noi abbiamo esplorato in questi diversi anni e nelle diverse ricerche. Sicuramente emergono livelli molto più alti, sia di stress e di disagio psicologico in termini di ansia e depressione, sia in termini proprio di costrutti specifici come guerra, come preoccupazione per la guerra, come paura per la guerra nelle donne. Quindi sono le donne, diciamo, ad avere, diciamo, livelli più elevati di disagio, sia specifico rispetto alla guerra che rispetto agli outcome di salute mentale che consideriamo. Sicuramente questo ha a che fare, diciamo, da un lato con quelli che i modelli, diciamo, di psicologia chiamano, diciamo, la dimensione la tendenza all'internalizzazione, cioè, diciamo, la tendenza più femminile a vivere la dimensione emotiva, diciamo, con particolare intensità. E tutto l'aspetto degli stereotipi, dei modelli culturali, dove appunto non è, c'è anche quella, la dimensione associata al maschile, di sia un minor contatto con la dimensione emotiva, ma anche una maggiore difficoltà nell'espressione della dimensione emotiva.
2: Rimane, io credo, sempre, come dire, un dubbio su questi dati che emergono, nel senso che quando un questionario ti chiede delle cose che possono essere anche piuttosto intime, relative a, diciamo, come ti senti, eccetera, questa differenza di genere potrebbe essere anche collegata al fatto che forse le donne tendono più a esprimere anche le loro difficoltà rispetto agli uomini. Potrebbe dipendere anche da questo è molto difficile da capire.

0: Chiudiamo questa intervista a Barbara De Rosa e a Giorgio Maria Regnoli dell'Università Federico II di Napoli con un'ultima riflessione. I laboratori che questi due ricercatori tengono insieme ai loro giovani studenti, laboratori dedicati alla riflessione e alla quantificazione dello stress e del distress legato ad eventi globali traumatici per loro, ha anche un appendice importante e riguarda la creazione di uno spazio di condivisione in cui si creano dei momenti anche di ritessitura delle relazioni tra gli studenti, momenti di condivisione e anche di contenimento.
1: Questi strumenti, queste scale che noi abbiamo costruito nascono proprio con l'idea non solo di rilevare la preoccupazione per la guerra, rilevare la paura, rilevare la traumatizzazione vicaria, ma permettere nel momento della compilazione un processo riflessivo su questi costrutti e quindi in questo caso su incominciarsi a domandare: ma quanto sono preoccupato? Ma quanto i media mi stanno impattando sulla mia salute? E per questo che poi noi collochiamo l'utilizzo di questi strumenti in un contesto, in un setting formativo, no? Dove tutto quello che poi viene fuori dall'attivazione emotiva che questi strumenti elicitano può essere, diciamo, può trovare uno spazio di condivisione, di espressione, di contenimento. Questo è importante, diciamo, sottolineare, perché sappiamo che questi temi suscitano comunque un'attivazione nei giovani, in particolare nei giovani, quindi è importante poi collocare ricerche anche di questo tipo in dei contenitori che sono supportivi, contenitivi.
2: Questa è una cosa che per me è molto importante, è sempre stata molto importante, perché diciamo spesso nell'università, nella ricerca, si fanno ricerche anche con questionari molto potenti emotivamente, lasciando un po' chi lo compila poi abbandonato a se stesso, cioè da un lato lo stimola a riflettere e a contattare degli aspetti molto forti emotivamente, però poi non trova un supporto. Quindi per me è molto importante il fatto che sia, diciamo, che queste ricerche avvengono sempre all'interno poi di un percorso formativo che è anche un percorso di condivisione, di discussione e anche di ritessitura di legami tra di loro.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

Oggi mi sei mancata, per questo ho mandato un segnale di fumo, ho abbracciato qualcuno. Fare pari con il mondo e farti avere la mia gentilezza attraverso i baci offerti ad uno sconosciuto o con un cane che incontri e ti lecca, ti fa un saluto.

volersi bene e non sapere niente. E anche se non lo dico e non sono mai presente, lo stesso mi trovo a pensarti in certe parti del giorno, prima di addormentarmi. Quanti abbandoni c'hai sulla pelle, praticamente sempre abituata a una separazione, impegnata a dedicare le tue attenzioni.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana, possibili disagi per veicolo fermo in avaria in A11 tra Capanno e Altopascio verso Firenze. In A1 segnaliamo la presenza di personale su strada tra Barberino e Aglio in direzione nord. Per il traffico ferroviario ricordiamo che fino a domani 11 ottobre la circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze Pisa è interrotta per lavori di manutenzione straordinaria. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo le asfaltature in via Mariti, via Cavalori, via San Michele a Castello e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Arci Radio Box.
3: Ben ritrovati, su Nova Radio. Io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre. Da giovedì a domenica all'SMS di Serpiolle troverete la 55esima edizione della Festa della Gnoccata. Ad Arci Macondo, venerdì 9, la festa di tesseramento con live set e musica dal vivo dalle 21. Sempre alle 21 di venerdì 9, all'SMS di Rifredi torna CCPT, c'è un palco per te, con Rare and Precious, che ci accompagneranno con le canzoni d'amore di Bob Dylan. Sempre venerdì 9 alla Casa del Popolo il Progresso, alle 21.30 vi aspettiamo per il concerto dei Fidelio. Sabato 10 ottobre dalle 16 alle 19 alla Casa del Popolo di Vingone troverete Barattiamo, l'iniziativa per lo scambio di vestiti che ormai non usate più, edizione estate-autunno. Sabato e domenica vi aspetta la festa di quartiere alla riscoperta del Duca dei Broccoli. Sabato dalle 16 vi aspettiamo al Circolo 25 aprile e domenica invece ci spostiamo alla Casa del Popolo di Legnaia. Troverete laboratori per bambini, pranzi, cena, musica live, giochi da tavolo, incontri e molto altro. Domenica 11 vi aspettiamo alle 12 per la grigliata di tesseramento al Circolo Le Lame. Mi raccomando di non mancare. Sempre parlando di pranzi, anche al Circolo Arci di Barberino di Mugello vi aspetta un pranzo con sapori autunnali a cura dello chef Francesco Dini, dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food. Chiudiamo gli appuntamenti del fine settimana al Circolo Arci di Pontenicchieri, dove alle 18 si terrà la presentazione del libro Vivere per sempre come i petali caduti di Francesco Smorti e a seguire cena e concerto in duo della Casa del Vento. E dato che la nuova stagione di tesseramento è iniziata, vi segnaliamo anche la festa che si terrà al Circolo di San Nicolò, mercoledì 14. Dalle 18, prosecco e polemiche, poi apericena, poké, tutto accompagnato dal DJ set di Pier. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend!
2: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 9 ottobre, al Teatro Puccini alle ore 21, Rabi Abu Khalil in concerto. E sempre venerdì 9 ottobre allo Spazio Alfieri il regista e sceneggiatore del film Balcanica, Nicola Sorcinelli, e la protagonista Matilda De Angelis saranno a Firenze per incontrare il pubblico in sala prima della proiezione del film delle ore 21.30. Al termine della proiezione seguirà un incontro moderato da Giovanni Bugani, a cui interverrà Eleonora Belli, psicologa di Medici Senza Frontiere. Venerdì 9 ottobre nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 20.30 in scena Bilderberg di Xavi Morato con la regia di Sebastiano Spada, produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con Intercity Festival Teatro della Limonaia. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro delle Arti di La Strassigna 900 con Ciro Masella inaugura la stagione. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 21 Free Pass. Sabato al Glu dalle ore 22 Cara Calma in concerto in apertura Pianura. Per Fabbrica Europa sabato 10 ottobre al Teatro Cantiere Florida alle ore 21 la compagnia Capotrave presenta Bandiera. sabato 10 ottobre alle 20.30 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, in scena Tattoo Hells Microcenes di Albert Ramos Barranco con la regia di Luisa Cattaneo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 11 ottobre al Teatro Puccini alle ore 21 in scena People Used to Die, rework di Avant les gens mouraient del collettivo francese La Horde, affidato ad Equilibrio Dinamico Dance Company. A seguire Malaga Landscapes con la performance della coreografa Jill Crovisier. Questo appuntamento chiude Fabbrica Europa. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
6: Luci della Ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

quando c'è voce.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che questo fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. Treni dei regionali Trenitalia, il servizio sulla Firenze La Spezia, Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipo in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. Sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa, via Prato, Pistoia, Lucca. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che la T2 della tranvia è limitata alla tratta Peretola-Poliziano per manifestazione in piazza San Marco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che questo fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. Treni dei regionali Trenitalia, il servizio sulla Firenze e la Spezia, Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipo in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. Sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa, via Prato, Pistoia, Lucca. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che la T2 della tranvia è limitata alla tratta Peretola-Poliziano per manifestazione in piazza San Marco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.